0: Ragazzi e ragazzi, e se ne vuoi a zima pass.
1: E mi fica di sonda in gomme, già va. Gomme, già mi sei di scegliere di Max. Per dire di sena, di base di Max. Please, just rewind, let me scegliere di Max.